c'hanno. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia nulla voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia nulla voglio, no. La donna riccia nulla voglio, no. Prima olette asa, polette lassa, non ci capisci niente come una tassa.

c'hanno. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la vogliono. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la vogliono. La donna riccia non la vogliono.